come se fosse per magia. Il tuo amore mi ha inondato totalmente. Che miracolo, vita mia. Che miracolo questa gioia che